Ali lo ga ba su ni ra wai ba ba lai de o sin phu lai sin dai mai. Aruko chotan lai mare ra hun thyo hamra re chotan jim dai mai.